0: invece il ricordo dei giorni belli del nostro amore. La rosa che mi hai lasciato si è ormai seccata e io la tengo in un libro che non finisco mai di leggere.
1: Ricominciare insieme.